with snow streets, Buddha famous recordia tua duty, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris